0: 件的特征，一件的特征。
1: 装装出去的时候，就会让水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水
2: 蓝色大，蓝色大，蓝色大。